0: salire l'uomo in un pensiero. Se sono figlio di un paraíso,
1: che Dio è
0: la mañana,
1: se
0: me dice al sol.